tuo padre. Continue to bless the Lord tonight. Cause you should enjoy me. I'm set to cost you the shire nyame. Opata. Oya yini mo yini. Oya remo erati. Obi di nechi. Oya yini. Erati. Yesu den kampu. Yesu den shirao.